0: io non ci posso fare niente. Regala la Madonna piuttosto,
1: anziché pregare me. Isis, Isis, è chiaro? Inetto, andiamo.